Cino e ne surdo cosimo, mai tarantella tu, denime limoni me mai.